0: scherzo, Fabian, ti sei messo paura, eh?
1: Dove corri, Fabian?
2: La pistola, non la riprendi?
3: Non finisce così, Santana, ci rivedremo!
1: Non venirmi a dire che hai paura di battersi con me, Django!
4: Attenti a quella bambina!